fare tutto, vabbè. Facciamo finta che tutto male, tutto male, vabbè. Tutto vabbè. Accendi, vabbè. Tutto vabbè.